kanete lota di bola ngo Diwi ema bena mauna ninya Diwa kanete lota di bola ngo Ia bona nyongwa mwongo Ia bema di bola di bola